0: Flickings.
1: Talofa o to finger little tala ma eselo fi fi falong le breakfast the radio Samoa o tema ona.
2: No, ia le leo le vaenga la tamai le nei le tala o le tau vava atu Samoa wa o le luase furu malafaa le vevela e le nei tamai le tau wa te alei vai Samoa tu mau winga langi le leo le tau Samoa se panganani se vaenga Samoa pa waitimu e le nei fo ia stofi e tu mau luase malvalu degrees Celsius morunga le vevela le ea luase malcholu ilona maulalo panga le tata poklami amerika Samoa fa pena vai Samoa fa fonga fo ilunga le faa mo tasi ono tasi maritasi ya bolong al Facebook mari YouTube re samo ma lola vale se fo maria ele nei time ole ta help tad was asi le situa to e el vasa tas many Australia good morning good day mate ma lola se fo maria pa angal char programa so bang Australia Canberra valu ole el ma lu lu er nei bang ole tai wing ole tau fa ma wina mo Canberra la mua Australia fa solo ina pa utivo ile so sfun fitu bolong ole ma lu fa ma wina mo Canberra le so ma lola le tino ala papa au melpone Ah, lola per se forma lui esfolu lolo il malulu ele nei taimi ole taiao for my love taola fa solo na awa oi pa una e wanga ni so taimi sfulvalu ol balu ngana e ele malulu fa ma wina moment pone ele so la la la papa aula tino i sini o stadia fa tala fatu nei taiao good morning ole a sfutasio il malulu nei taimi ole taiao fa solo na awa o lang le lei ni so taimi lo sfuto o wo se va ya ya singi wo lo sul ko ka ya mu ya fo yo ko wia Ole Bolunga na alvevela le efa mawina mo sini Australia le nei fo yaso le mamalo le tino ala lampa pa au Adelaide fa tala fatu nei tamo le tao so tasi o ele malu lu nei vaenga le tao fa solo na awa awa pa unai wanga ni so tamo lang le nei fo ni so tamo sifu fitu Bolunga le malu lu fa mawina mo Adelaide e le so Brisbane good morning malo si fo manuia o alofatu e le sunga ya awa pa au John ma Olivia ya ma kovai bo study nga le West Group Ya Manuel o to wa maftanga le fia fia na nei spulolo il malulu il neva on time Brisbane ole afa solo ina awa oi pa una wanga rang le lefo initial time los for total one one of villa fa mo ina mo Brisbane il nei fo yaso Perth Australia baba yatu balulu il malulu il nei time on time out for my love time ole afa solo ina awa oa lang le lane so time los for tasi mo ngar ma fa na tele na ba nga Australia ma chula ko il tau Fama wina mon nei fwaya stofi Tama kiwa kaura wau kilani no fanga fasa lango Radio Samoa Wabaya tu maana yale susulu le laare nei taimu le tae Ale marulu, onolo ile marulu Ile nei taimu le tae hao E tu mau winga langi le leo le tau Ile so Pea na fama wina yang maari ya marisa bidima isau Tisi sifo tu marus full lima Morunga le marulu fama wina mo au kilani Ile so Tae hao pe audio la fasa lupo ina langi le leo le tau Tu tusha le le marulu Ane ma tae hao full lima lona Morunga le vangu tuatu langi le leo le sto nae Pasal pun cium lah susah langit di daerah semua formal semua lulu, perbaya semua mana ya tu.

Sufumali, alla sugoia Richard Parker, le rivango, le tagliaura, vuol tu e fammi tutte un Natale, le tu lai sfumale tassi, sinai, alla vete te, alla mea a to. Anna fui la vea mai in amma le pantu a mo. Ah, o tanto, o le to te lea o tanto, e le tai tai to alla mo, se i vanga nala, ah, wa, tau sami se mea anu. Ale o le talo, ia o le fa, ia o neia tunu, ia wasu ira kama voi lele o manioka, ia maua masinga fasi ufi, voi lele maitonga, palai voi lele maitonga, le maua le pekente, ia wa umalala, ia orako o kelea, voi lele le na fia fia e tauma mafamea sumalia ia sola, ia e fatalo vatoa isi utamai a poni na ife voi papakura, Ya wakako working kiki voilele o patita fa alifu mailpakeka makwa saka ya mavevi